Laul, kus ma võiks rääkida nagu vanamees. Vana laul, raadios Kids Zone. Tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi